come l'orrore di bambino. In hamba mangi l'orrore cammina, mina bambile lo stelinga mina. Ini wena funa la pa mai poi, mina funa lo msebenzi, ini msebenzi wena yaz, mina yaz la po laichela, ini wena laichela l'orrore. Alright my boy, mina zinika wena pigilo focholo, skatina kwalile l'orrore, wena zichela mina my boy, mina